0: Scusi, il suo era la macchina per il fuori contafile per fare accesi la cappotta. La macchina appena aperta su scotolo con le gomme rossa. Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pu, pa! Scu, ah!

loro fans, che musica che voi è la musica che fa mille chiamare, chiamare, balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna, ci

amici europei. Questa musica per voi è la musica che fa mille chiamare, le balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rosa, il mondo, la luna.

0: Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti. Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Coimbra, Portogallo. Viene in mente una canzone.
0: Coimbra, Portogallo in due minuti.
1: Allora, vamos!